Questo è il tango. Ma non quello che danza il colonnello. Tu sarà debranché. Chi lo sa, allora un po' più lontano questa sera.